0: fosse un bel gatto. Vieni che vinto.
1: Vinto se non è exito, va.
2: Tropicalissimo.